0: La que te gusta.
1: La que te gusta escuchar. Onda Cieza.
2: Buongiorno, buon pomeriggio. Mi chiamo Anita. Io parlo italiano. Tutto bene, va bene?